0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: time high. Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come

0: essere brutti.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.

tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19.
2: Pure Hits.

0: 99 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: I'm a fireball.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
2: Pure Hits.
1: La tua playlist perfetta.
2: Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Radio 19 Pure Hits.
1: Sogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: crescendo non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio 19, sono le 7.
10: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
11: Meteo 19.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì 18 maggio sulla Liguria con una certa variabilità atmosferica. Il territorio è lambito dal passaggio di un'area di bassa pressione, dunque ombrelli a portata di mano, poiché la nuvolosità di passaggio potrà dar luogo a localizzati piovaschi, più concentrati nelle zone interne montuose, ma non si escludono anche lungo il litorale. Comunque non mancheranno degli spazi assolati, il tutto con clima piuttosto freschino per il periodo. I valori diurni difatti saranno prossimi ai 19-20 gradi, non oltre. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località o per sapere come andrà nel corso della nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
13: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.
14: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

macchinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: il mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortulici, vicini a te, ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: Saltare, correre, ballare, arrampicarsi, lanciare, tutto in un unico posto.

0: un mare di servizi.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl vale davvero. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: La musica più forte a Genova la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19, Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: promozioni per i centri estivi più entusiasmanti della città. La Scuola Artis propone un centro estivo multidisciplinare sportivo con ampi spazi all'aperto anche con divertenti giochi d'acqua. E un centro estivo artistico dove il musical è l'elemento principale. Allora cosa aspetti? Prenota subito scuolaartis.com.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia.

0: Audi prima scelta Plus. L'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga. Alla Coop, torna a spendi e riprendi. Dal 18 al 24 maggio, con una spesa di almeno 15 euro, ricevi un buono sconto del valore di 5 euro, che potrai utilizzare la settimana successiva su una spesa minima di 15 euro in prodotti Coop. Promozione valida in tutti i supermercati e ipermercati di Coop Liguria e su coopshop.it.
2: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Radio 19, sono le 10 e 3 minuti.
6: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
7: GR 19.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
9: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: il mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet. L'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia.

0: senza pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito biautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
13: Pure Hits.
12: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
13: Pure Hits.
12: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
13: Pure Hits.
14: Se è una hit, è su Radio 19.
13: Pure Hits.
12: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
13: Pure Hits.

0: Ortolici fai i raggi direttamente a casa tua con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Ortolici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
3: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Ortolici.
4: A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Viganò ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Viganò Batterie non ti lascia a piedi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
5: Alla Coop, torna a spendi e riprendi. Dal 18 al 24 maggio, con una spesa di almeno 15 euro, ricevi un buono sconto del valore di 5 euro, che potrai utilizzare la settimana successiva su una spesa minima di 15 euro in prodotti Coop. Promozione valida in tutti i supermercati e ipermercati di Coop Liguria e su coopshop.it.
6: Pure Hits.
7: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Radio 19. Sono le 10:58.
7: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
8: GR 19.
9: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, Yannick Sinner, re del foro italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione. L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
10: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella.
9: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al Foro Italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Yannick Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter campione d'Italia, fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
11: Come 2 anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra, felice il capitano Lautaro Martinez, e siccome anche a Milano

0: È sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
1: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus quasi fuori dalla Champions, passi invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, Salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Chiudiamo con la pallavolo maschile, Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa, gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie. Ed è tutto, a più tardi.
2: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato. Pure Hits. Se è una hit, è su Radio 19. Pure Hits. Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock. Pure Hits. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 Pure Hits, la tua playlist perfetta.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

talk about. Radio 19. Seguici anche su Instagram.

risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla. L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet. L'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia.

0: pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito bautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: Franzoi Serramenti. Ombra assoluta. Il risultato delle nostre tende e pergotende MV Living. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221 al 225 Rosso. Franzoi Serramenti, grazie per la vostra fiducia.
2: Maggio, il mese delle donne. Torna Cesarea in fiore, venerdì 22 e sabato 23 in una new

0: presenti anche le forze dell'ordine al femminile, pronte a rispondere alle vostre domande. Vi aspettiamo numerose!
1: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: La musica più forte a Genova.
14: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
15: Ogni giorno, tutto il giorno.
14: Più hits. Radio 19.

0: Franzoi Serramenti. Sicurezza assoluta. Il risultato delle nostre inferriate e persiane di R. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221 al 225 Rosso. Franzoi Serramenti. Grazie per la vostra fiducia.
1: Artis, sono aperte le iscrizioni per i centri estivi più entusiasmanti della città. La scuola Artis propone un centro estivo multidisciplinare sportivo con ampi spazi all'aperto anche con divertenti giochi d'acqua. E un centro estivo artistico dove il musical è l'elemento principale. Allora cosa aspetti? Prenota subito. scuolaartis.com.
2: Hits. La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: e su taglialui.it.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio 19, sono le 15 e un minuto.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei quattro italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive. A circa 60 metri di profondità, il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina e il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese dei cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La Marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo, trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Libri.
1: Oggi parliamo di divinità, o meglio di divine e immortali, la storia delle dee da Venere alla feroce Kali di Maura Melis. Insomma, le dee proprio come specchio della civiltà, madri, guerriere, cacciatrici, maestre, misericordiose o vendicative, baciate dalla luna o dalla spuma del mare con ali da uccello o code di serpente, caste vergini o generatrici feconde. Le donne divine a cui l'umanità si è rivolta nel corso dei secoli hanno forme molteplici e poteri straordinari. I loro nomi si invocano per ottenere protezione, giustizia, fertilità, saggezza o vendetta. Un viaggio affascinante tra mito e storia alla scoperta delle divinità femminili che hanno popolato l'immaginario non solo religioso ma anche culturale delle divinità antiche. Il lettore avrà questo sguardo profondo e coinvolgente sull'eredità spirituale e simbolica delle dee. Divine e immortali di Maura Melis è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Io sono Liliana Russo e trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify, Spreaker oppure su Lily Volante, il mio profilo Instagram. E a tutti buona lettura!
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge

0: Nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus. L'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga. Artis, sono aperte le iscrizioni per i centri estivi più entusiasmanti della città. La scuola Artis propone un centro estivo multidisciplinare sportivo con ampi spazi all'aperto anche con divertenti giochi d'acqua. E un centro estivo artistico dove il musical è l'elemento principale. Allora cosa aspetti? Prenota subito. scuolaartis.com.
2: Franzo e Serramenti. Sicurezza assoluta. Il risultato delle nostre zanzariere anticimici Bettio. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221 al 225 Rosso. Franzo e Serramenti, grazie per la vostra fiducia.
3: Maggio, il mese delle donne. Torna Cesarea in fiore, venerdì 22 e sabato 23 in una new

0: presenti anche le forze dell'ordine al femminile, pronte a rispondere alle vostre domande. Vi aspettiamo numerose.
1: Alla Coop, torna spendi e riprendi. Dal 18 al 24 maggio, con una spesa di almeno 15 euro, ricevi un buono sconto del valore di 5 euro, che potrai utilizzare la settimana successiva su una spesa minima di 15 euro in prodotti Coop. Promozione valida in tutti i supermercati e ipermercati di Coop Liguria e su coopshop.it.
2: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
5: la concessionaria Mini Auto B a Genova in via di Francia 34R.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortolici. È stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortolici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortolici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortolici.
3: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
4: Devi ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da De Lucchi Colori, ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza. Quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. De Lucchi Colori dal 1902. Il colore a Genova.
5: La musica più forte a Genova.
6: La riconosci sempre.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Radio 19, sono le 17:02.
8: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
9: GR 19.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
11: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di avere di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
10: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como Lecce, Genoa Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia alla prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia Trieste con i giuliani sull'1-0, alle 20:45 Milano Reggio Emilia, padroni di casa vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la 10ª tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamento.

0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo 19.
2: Un saluto agli amici di Radio 19, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità in avvio di settimana su Nord Italia e Liguria per il transito di un debole impulso atlantico che porterà maggiori annuvolamenti dal pomeriggio anche in Liguria, qualche acquazzone temporale soprattutto sui settori montuosi interni, ma in sconfinamento anche le zone costiere, specialmente tra Savonese e Genovese. Un po' di variabilità la ritroveremo anche martedì, soprattutto sulle aree interne e sul Spezzino, con ancora qualche piovasco, ma poi tenderà a migliorare. Clima ancora fresco, massimo non oltre i 20-22 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: hits del momento senza interruzioni. Radio 19, Pure Hits.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me. Here it hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
2: la concessionaria Mini Auto B a Genova in via di Francia 34R.
3: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
4: Franzoi Serramenti. Ombra assoluta. Il risultato delle nostre tende e pergotende MV Living. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221, al 225 Rosso. Franzoi Serramenti, grazie per la vostra fiducia.
5: Maggio, il mese delle donne. Torna Cesarea in fiore, venerdì 22 e sabato 23.

0: presenti anche le forze dell'ordine al femminile, pronte a rispondere alle vostre domande. Vi aspettiamo numerose.
1: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di Click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
2: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Pure Hits.
10: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
9: Pure Hits.
10: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
9: Pure Hits.
10: Se è una hit, è su Radio 19.
9: Pure Hits.
10: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
9: Pure Hits.
10: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: ascoltato il mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: Saltare, correre, ballare, arrampicarsi, lanciare, tutto in un unico posto.

0: Sport, dove tutto è possibile. Scopri di più su portoantico.it.
1: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia.

0: finanziari con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito bautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Viganò ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Viganò Batterie non ti lascia a piedi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
2: Devi ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da De Lucchi Colori, ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza. Quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. De Lucchi Colori dal 1902. Il colore a Genova.
3: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, è su Radio 19.
4: Pure Hits.
3: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio 19, sono le 17:58.
2: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali. Russia, almeno 3 morti.

0: sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
1: Meteo 19.
2: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità in avvio di settimana su Nord Italia e Liguria per il transito di un debole impulso atlantico che porterà maggiori annuvolamenti dal pomeriggio anche in Liguria, qualche acquazzone temporale soprattutto sui settori montuosi interni, ma in sconfinamento anche le zone costiere, specialmente tra Savonese e Genovese. Un po' di variabilità la ritroveremo anche martedì, soprattutto sulle aree interne e sul Spezzino, con ancora qualche piovasco, ma poi tenderà a migliorare. Clima ancora fresco, massime non oltre i 20-22 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit,
4: Pure Hits.
3: È su Radio 19.
4: Pure Hits.

0: nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga. Artis, sono aperte le iscrizioni per i centri estivi più entusiasmanti della città. La scuola Artis propone un centro estivo multidisciplinare sportivo con ampi spazi all'aperto anche con divertenti giochi d'acqua. E un centro estivo artistico dove il musical è l'elemento principale. Allora cosa aspetti? Prenota subito scuolaartis.com.
2: Maggio, il mese delle donne. Torna Cesarea in fiore, venerdì 22 e sabato 23.

0: saranno presenti anche le forze dell'ordine al femminile, pronte a rispondere alle vostre domande. Vi aspettiamo numerose!
1: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
2: Vuoi una Fiat? No, aspetta, una mini usata o magari una Avenger. Oppure

0: cellulare di servizio.
1: Alla Coop, torna a spendi e riprendi. Dal 18 al 24 maggio, con una spesa di almeno 15 euro, ricevi un buono sconto del valore di 5 euro, che potrai utilizzare la settimana successiva su una spesa minima di 15 euro in prodotti Coop. Promozione valida in tutti i supermercati e ipermercati di Coop Liguria e su coopshop.it.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
10: Pure Hits.
9: Se è una hit, è su Radio 19.
10: Pure Hits.
9: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban.

0: sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
2: Franzoi Serramenti. Sicurezza assoluta. Il risultato delle nostre inferriate e persiane di R. Vieni a trovarci a Genova, in corso Alessandro De Stefanis 221, al 225 Rosso. Franzoi Serramenti. Grazie per la vostra fiducia.
3: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet. L'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di

0: pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito bautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio 19.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore,
1: no. Una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre.
3: Radio 19.

0: senza fuggire scattare una foto.
1: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
2: Radio 19, Pure Hits. In real life.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.
4: Il nome

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo dance,
2: non è solo rock,
1: non è solo hip hop,
2: non è solo italiana, è semplicemente
1: hit.
2: Pure hits, cambia la musica con
1: Radio 19.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.